0: Quanto di onore?
1: Professor Chief. Quanto di signor?
2: I am 29 inbound.